0: Olebo, asan aso omelo tomo. Oleto mbolo sono mama oto. Ajanga yo.
1: Zamuti